Quiet system learning how to handle.

0: world.
1: Now, superstar DJ, Mao P.

0: Orbital comincia così, vai!
1: Sounds from another land. Musica sospesa tra sogno e realtà. Emmy, do your orbital.
2: Emmy, do your orbital.
1: Emmy, do your orbital.

suono orbitante sospeso tra notte e giorno. Quella luce sei tu, corpo vibrante in una goccia di melodia.

M2 Orbital. Luce sospesa di chi ha già in testa il suo cammino. All'ordine del suono, cassa, basso ed un po' di melodia. Cosa saremmo privi di tutto questo? Siamo vibrazione costante, occhi di meraviglia senza fine. M2 Orbital. Sounds from another land. M2 Orbital. Il suono si fa short.

0: occhi di meraviglia senza fine. M2 Orbital. Sounds from another land.
1: M2
2: DJ Time.

0: Rocket Fire, questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: M2O DJ Time. DJ Time.

0: l'ultimo di oggi, ero Molella, adesso mi travesto in...
1: Prezioso.
0: Esatto, tocca a te, vai.
2: DJ time. DJ time.

State ascoltando DJ Time in the Mix con

0: DJ Time in the Mix finisce ora. Ciao da Prezioso, Arsa.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
2: Eccoci qua, un minuto e un po' dopo le 6 di questa domenica mattina. Buongiorno. Sono Isabella, come ogni domenica siamo insieme fino alle 9, pronti per cominciare. Ci sono i tre non stop.

0: l'hai cantata? Bob Sinclair alle 6:10 di questa domenica mattina. Buongiorno, sì siamo in diretta, ma siamo così attivi normalmente. Non c'è trucco, non c'è inganno. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9 come ogni domenica mattina. Prima domenica della nuova stagione radiofonica, quindi si ricomincia un po' a regime, perché i momenti di ferie scombussolano sempre un po' tutto. Però siamo tornati, 13 di settembre, eccoci qua. Allora, ogni ora su M2O, lo dico per il nuovo, per i nuovi, ci ascoltiamo una canzone nuova. Sentila qua, c'è la M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

su M2O, ascoltiamo una canzone nuova, quella delle 6:15 di questa domenica mattina, si intitola Rewind My Mind. Planet Funk, Steve Edwards. Era la M2 Hot qua su M2O. Subito, Lean On.

probabilmente una delle canzoni più streamate, più ballate degli ultimi tempi, ma anche più remixate e modificate. Gerusalemme alle 6:18 di questa domenica mattina qua su M2O. Buongiorno.

0: nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O DJ Time. Check out the sound of DJ Time
2: in the mix. DJ Time in the mix.
3: Mega mix, stay home.
4: Prezioso, lo scherzo è nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
5: Maro.
2: Da lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché?
6: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
2: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.

fatto di ballare. Titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O. 6:31 di questa domenica mattina, buongiorno, ma anche il diritto di prendersi il quarto caffè, anche se sono solo le 6:30 del mattino, giusto? Come ci scrive la nostra amica Roberta da Roma al 342-6543-210, dice: ciao M2O, io tra poco finisco il turno di lavoro, vado a casa, però ho bisogno di un altro caffè, è vero? Perché salutiamo tutti gli amici e le amiche che lavorano di notte e che fanno sì che il mondo vada avanti anche di notte, perché non è che si ferma. Alla mezza di ogni ora, appuntamento col passato. Questa me la ricordo benissimo, c'è l'M2 Old.

immagina di essere in piena campagna come il nostro amico Andrea da Ferrara e ascoltare M2O, cioè per me è poesia, sai, con l'app ti metti lì in mezzo alla natura, ah, e ti ascolti questa canzone qua, Rocket degli Offenbach, alle 6.40 del mattino, subito Whisper.

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O. La musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

triste, e questo è quello che viene cantato in questa canzone. Alle 7:10 di questa domenica mattina. Bomba, buongiorno, ciao. Io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9. Ti sei svegliato, ti sei svegliata? Quanti caffè hai preso? E soprattutto, ti piacciono i gatti? Non c'entra niente, però c'entra per parlarvi di questa cosa bellissima. Se vi piacciono i gatti, vi sto svoltando la giornata. È stata inventata un'app per collezionarli. In che senso? Aspetta, che detta così sembra brutta. Allora, c'è questa nuova app, si chiama Catch Cat, tipo Pokémon Go, ve lo ricordate? Ecco, stesso principio, però con i felini reali. In pratica, che succede? È stata creata da questo sviluppatore tedesco e ogni gatto incontrato per strada viene trasformato in una carta collezionabile digitale. Come funziona? Tu, appena vedi un gatto, apri la fotocamera dell'app, inquadri il gatto, poi l'intelligenza artificiale riconosce, crea una carta digitale con la razza, il livello di rarità e anche personalità del felino, e alla fine puoi, tra virgolette, catturarlo e renderlo appunto collezionabile nel tuo album digitale. È un gioco, ma è anche un modo per riscoprire il quartiere, per apprezzare quelli che sono i felini. Bellissima sta cosa, io non vedo l'ora, cioè la scarico subito, perché gattara totale.

Nonostante siano le 6.56 di una domenica mattina, il senso dell'umorismo non manca. Catch Cat è l'app che ti aiuta a identificare i gatti in giro per strada. E c'è Francesco che dice: ma un'app per identificare gli ex e evitarli? Guarda, non lo so, mi hai dato un'idea.

0: The Martin Garrix su M2O.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No perdi tempo.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: In FM Lab su MMO.it.
2: Eccoci qua, 2 minuti dopo le 7 di questa domenica mattina. Buongiorno. Oh, quanta felicità. Ciao, sono Isabella, siamo insieme fino alle 9. Senti qua che arriva puntuale, c'è l'M2 Hit.
1: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: Mamma mia! Questo è il giusto modo per cominciare una mattinata qua su M2O alle 7:11 del mattino. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Presente.
0: Ciao, eccoci qua. Ciao a tutti, come state?
2: Buongiorno,
0: tutto bene?
2: Isabella.
0: Ciao, buongiorno. Allora, 342-6543-210. Vi leggo che siete in tanti per essere una domenica mattina. Che state facendo in giro? Voglio capire, voglio farmi un po' gli affari vostri. Ascoltiamo insieme una canzone.

0: Ci ascoltiamo insieme una canzone nuova. Questa è Alma. L'M2 Hot su M2O.
1: M2O. Mass musica. M2O.

L'abbiamo ascoltato in moltissime versioni questa canzone di Lady Gaga con Fred Again, Swedish House Mafia, Bloody Mary alle 7.19 di questa domenica mattina. Lady Gaga che tra l'altro è diventata mamma da poco, è stato reso noto, quindi tanti tanti auguri. Domenica mattina piena di sport, salutiamo anche Francesca che ci scrive da Firenze mentre corre. It's

C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.

0: siete mancati.
1: Beh. Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
10: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Ma è qui la festa? No, chiedo perché questo ritmo qua alle 7:30 di mattina, ma dove lo trovi se non su M2O? Era Golden Sense, buongiorno, come va? Io sono Isabella, buona domenica a tutti, stiamo insieme fino alle 9, ma ovviamente tutto il giorno, tutti i giorni siamo in compagnia. Per un attimo citare il Play With Us che mi state chiedendo al 342

333-2688-3210. Certo, ci sarà da qui alle 9. Tenete le orecchie aperte perché qualcuno di voi si porta a casa il nostro M2O Back to School. Tantissime cose bellissime. Alla mezza d'ogni ora c'è un appuntamento fisso col passato. M2O Old.

Ci sono un po' di vibrazioni tipo del 2010 più o meno. Farrucco e l'incomprendido, spero di averlo pronunciato correttamente. Alle 7.40 di questa domenica mattina, buongiorno a tutti, state ascoltando M2O. Io sono Isabella e stiamo insieme fino alle 9. Ma come va? Ma salutiamo Andrea che ha detto che ha fatto una corsa tipo 800 metri d'altezza. Ma che coraggio hai, scusa?

C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
5: Cortilia, che piano?
4: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
6: Pronto? Il dottore offre €13.450. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da €13.450 in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo €3.733, 33 rate mensili da €99. TAN 799, TAG 1181. Rata finale €9.705. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da €13.450.
8: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.

La nostra baddie Anna White, Girl Wasted, su M2O alle 8:10 in questa domenica mattina. Buongiorno, come va? Io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9. Allora, settembre, 13 settembre, domani 14, un altro lunedì, il secondo lunedì praticamente di questo, anzi terzo lunedì di questo mese se non sbaglio. Vabbè, comunque a prescindere, sempre lunedì si torna al lavoro e diciamocelo tra di noi, quanti di voi hanno già pensato alle dimissioni? Così, me la lancio lì. Tranquilli, perché c'è questo trend, o meglio, questo, diciamo, nuovo modo di vivere settembre, che è stato soprannominato September Surge, cioè il picco di dimissioni a settembre. È un fenomeno che è diventato ormai globale e che è guidato dalla consapevolezza dei lavoratori che il benessere vale molto di più della carriera. Se andiamo negli Stati Uniti, posto in cui è nato, diciamo, questa riflessione, il 55% dei lavoratori americani in vacanza ha pensato di dimettersi proprio mentre era sotto l'ombrellone. E in Italia la situazione è abbastanza simile, perché il 78% dei professionisti sotto l'ombrellone ha valutato nuove opportunità a fine estate. Le cause possono essere diverse, però insomma diciamo che la voglia di cambiamento è abbastanza comune, che sia in Italia, oltreoceano, eccetera. Quindi se ti ci ritrovi, tranquillo.

0: Quanti chilometri siamo stamattina? Simona, che ci scrivi da Bari e dici sto correndo mentre ascolta M2O, ma anche a quante brioche siamo? Francesco da Firenze, vedi i punti di vista. Azukita!
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450

0: 50 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81. Rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: Eccoci qua, un minuto dopo le 8 di questa domenica mattina. Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
2: O dovrei dire buonanotte. Ciao, sono Isabella, siamo insieme fino alle 9. Vai, ci sono i tre non stop.

0: Enrique Iglesias e Pitbull insieme in I Like It alle 8:10 di questa domenica mattina. Buongiorno, noi siamo belli pimpanti, siamo qua dalle 6. Come ogni domenica mi presento per le nuove per i nuovi. Ciao, io sono Isabella, come va? La domenica insieme fino alle 9 del mattino. Noi più o meno abbiamo preso circa 3 caffè, più o meno, dai, avendo fatto un po' i conti della situazione, quello è. Ma c'è chi sta facendo tanto sport, chi è ancora nel letto, chi sta smontando dal lavoro e sta andando a casa e dice voglio dormire. Chissà quanti relax oggi, Subito c'è una canzone nuova.
1: M2 Hot, le hits di domani, the hits of tomorrow. Oggi,
2: today, M2 Hot.
3: Sounds good, real good.

0: nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
2: Dance with us.
1: Questa notte.
3: Glitter Box Radio Show. Defected Radio Show.
1: Solo su M2O.
4: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
8: Non pre-

0: Occuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
0: Non fartela scappare.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari, Goya su M2O alle 8:30, praticamente 29 di questa domenica mattina, 13 di settembre, ci siamo belli freschi, abbiamo ormai ricominciato la vita normale, sì, più o meno. Al 342-6543-210 un saluto ovviamente anche a tutte le persone che lavorano, come Matteo che dice: ciao M2O, io sono un agricoltore e vi sto ascoltando. Tanti come lui, perché ovviamente la domenica mattina il mondo va un po' in modo diverso, ma funziona sempre. Alla mezza d'ogni ora qui su M2O ci ascoltiamo una canzone del passato. M2O. Old. But when

Ascoltiamo una canzone di qualche anno fa, qui dritti nel 2000. Soul Soul Nugget, If You Wanna, la M2 Old su M2 Old.

Amore, questo è quello che viene cantato in questa canzone, Sigala e la Henderson. Alle 8.37 di questa domenica mattina, buongiorno, come va? Come l'avete cominciata? C'è chi l'ha cominciata lavorando, chi tornando a casa dopo aver lavorato, ma c'è anche chi ha fatto festa, chi se la prende di relax. Insomma, l'importante è stare qua insieme su M2O. Subito c'è Michiko.

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O. La musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là.

0: dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
1: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando tre prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

Pensa che bello svegliarsi la mattina ed avere questo ritmo qua ti ha fatto svegliare. Spero di sì, eh. Alle 8.48 La Graziosa su M2O. Buona domenica a tutti. Io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9. Tra poco arriva la Princi, che vi tiene poi compagnia anche per le prossime ore. A proposito di cose interessanti da fare, segnatevi questa data, perché sabato 19 settembre c'è un grande ritorno in Italia. Parliamo del ritorno di Anima con l'unica tappa del suo Eden Global Tour in Italia. Quindi 19 di settembre a Fiera Milano Live Raw. Noi di M2O, tra l'altro, siamo partner di questo evento. È un'esperienza immersiva, no? Diciamo che gli eventi di Anima sono sempre molto molto particolari. Ci saranno animazioni, arti visive, spettacoli di luci, e insomma si alza moltissimo l'asticella. Biglietti e info li trovate su m2o.it. quindi la data sabato 19 settembre, Anima torna in Italia con l'unica tappa del suo Eden Global Tour 2026 e noi di M2O siamo partner, quindi vi aspettiamo a Fiera Milano Live a Rock.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ed è I Don't Mind, la canzone appena ascoltata, quella alla quale dovete fare attenzione oggi se volete provare a partecipare, magari anche a vincere qualcosa con il Play with us. Il numero è sempre quello 342-6543-210. Tenetelo bene a mente, mi raccomando. I più fortunati si portano a casa, in questo caso la più fortunata, si porta a casa il nostro M2O Back to School, che contiene zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass e stickers. C'è un sacco di roba praticamente.
3: Play with us, Valeria da Barzano.
2: Molto bene Valeria, tutto tuo.

0: Purple Disco Machine, All My Life, il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O, l'ultima per quello che ci riguarda. Noi ci sentiamo sabato a partire dalle 3 di pomeriggio, come sempre da Isabella è tutto, fate i bravi, ciao!
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Su M2O.it.
0: Sono le 9 in punto qui su M2O. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buona domenica mattina da Patrizia Prinzivalli. Saremo insieme fino a mezzogiorno. Ci siete tutti? Amoni!

0: Qui su M2O questa domenica mattina. Buona domenica a tutti. Domenica 13 settembre, ciao da Patrizia Prinzivalli. Chissà se siete già svegli e pimpanti o se sonnecchiate ancora un po'. Mi piacerebbe saperlo e scoprirlo. Io sono qua, fino a mezzogiorno, voi lo sapete. C'è un bel pezzo nuovo adesso che secondo me, per chi non è sveglio, magari lo sveglierà per davvero. Rewind in my mind, si intitola così. Planet Funk, M2 Hot, scotta.
1: M2 Hot, le hit di domani. The hits

0: Station.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica.

0: Acquista su Amazon.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: 21 con un M2Old. Adesso invece arrivano tutte le news su M2O.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: Un vasto incendio divampato nella notte a Positano, in località San Pietro. Le fiamme, spinte dal vento, si sono rapidamente propagate lungo il costone, minacciando case e strutture turistiche. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso con mezzi aerei. Dopo il fallimento dei negoziati commerciali con gli Stati Uniti, il premier canadese Carney accelera la svolta strategica verso l'Europa per portare le relazioni tra Ottawa e Bruxelles a un livello superiore. Lo scrive il Wall Street Journal, per il quale il Canada mira a diventare un membro associato dell'Unione. In Indonesia le squadre di soccorso sono riuscite a evacuare più di 100 persone da un traghetto intrappolato in una violenta tempesta nel Mar di Giava. Uno dei passeggeri recuperati però è deceduto poco dopo. Sono in corso le operazioni di salvataggio degli altri. Siamo allo sport, il calcio all'Olimpico. La sfida tra Lazio e Milan finisce 2-2 con i rossoneri sotto di due gol che acciuffano il pareggio nella ripresa con una doppietta di Moreira. Il Cagliari batte l'Atalanta 2-1 a Bergamo e balza al quarto posto, 1-1 tra Genoa e Frosinone. Oggi si giocano altre tre partite: alle 15 Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20.45 Sassuolo Juventus. Ora il meteo.
0: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: In mattinata sole prevalente su tutta Italia, con cieli anche pressoché sereni. Al centro nord lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, soprattutto sulle aree ioniche. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata.

0: Perfetto. M2Old, siamo tornati indietro nel tempo. Come facciamo ogni ora alla mezza? Black Box, Strike It Up con la voce di Martha Wash. 91.
1: Sponsored by Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.

0: M2O.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
2: Ciao, sono Albertino.
3: Oh, ti ho riconosciuto, lo sai perché? Perché sei in costume.
2: Eh sì, Forgetta in regia, benvenuto sulle main. Allora, tra poco Prezioso con noi, disco Prezioso, poi arriverà Molella e il suo Megamix.
4: DJ Time, con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più, arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J qui su Amadeo alle 9.49. Ciao a tutti, buongiorno da Patrizia Principalli. Ecco, tra le notizie più diciamo discusse della settimana c'è anche l'incoronazione della nuova Miss Mondo. Si chiama Jerry Mola, ha 24 anni e è della Repubblica Dominicana. Per il suo paese tra l'altro il secondo titolo nella storia. Ma la cosa più curiosa è che prima della corona faceva la maestra, insegnava letteratura e studi sociali ai bambini delle scuole primarie nelle comunità più svantaggiate. Che poi, ragazzi, a differenza di quanto si possa pensare, cioè Miss Mondo non è soltanto una gara di bellezza. Negli anni ci sono state gare di nuoto, sprint sulla spiaggia, staffette, persino costruzioni di zattere, perché giustamente nella vita non conta solo la bellezza.
1: M2O

0: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: M2O Cinema.
5: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
6: Dopo aver trovato l'amore?
5: Io e te, cosa siamo?
6: Cosa può andare storto?
5: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
7: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
8: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via
9: i
8: vigili?
9: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
7: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
4: M2O Cinema.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
12: Sono le 10 in questo istante, buongiorno. Buongiorno, buona domenica mattina da Patrizia Prinzivali. Noi siamo pronti a ripartire, c'è un M2 Hit, tutto per voi, adesso.
4: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: un gran segreto. Fatto bene Lady Gaga, auguri mammina. Beh, adesso c'è un pezzo nuovo tutto per voi, eh. C'è un M2 Hot che scotta, si intitola I Could Do For You.
1: M2 Hot.

questi ragazzi di Milano alla voce Moab, cantante inglese che abita in Australia. Si intitola I Could Do For You, pezzo nuovo, M2 Hot. Senti come scotta?

0: James Hype qui su M2O. Ciao a tutti, buongiorno, buona domenica da Patrizia Principalli. Dai, un sacco di appuntamenti qui su M2O, lo sapete, tipo quello con DJ Time in the Mix tutte le sere a mezzanotte da lunedì al giovedì. È un viaggio nella storia della musica dance mixata da Fargetta, Molello e Prezioso. Trovate sempre tutte le puntate sull'app e su m2o.it. C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Corri da Troni! Fino al 16 settembre, il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni!
5: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
6: Cortilia, che piano?
5: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: e Caril, ehi, Maria uno sessi, Rovenia.
1: M2O.
2: This is M2O. Let's go.

0: Persuades, che prende il nome dell'album, il suo decimo album, e il primo con il suo nome, solo il suo nome. Sto parlando di Miley Cyrus, solo Miley in questo caso, Tra poco vi porto indietro nel tempo, 1997 con M2O, subito invece le news.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: È una domenica di guerra su più fronti. Nella notte sciami di droni ucraini hanno colpito due siti petroliferi russi, causando due vittime e una dozzina di feriti. Sempre nella notte gli Houthi, ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran, hanno preso di mira una base militare in Arabia Saudita, e stamattina l'esercito israeliano sta colpendo con l'artiglieria il sud del Libano. Allarme a Positano, sulla costiera amalfitana, per un vasto incendio divampato nella notte in località San Pietro. Le fiamme, spinte dal forte vento, si sono rapidamente propagate lungo il costone. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Viste le dimensioni del rogo, sono impiegati mezzi aerei. Aprirà a mezzogiorno a Roma la camera ardente per Emma Bonino, allestita nella sala della Protomoteca in Campidoglio, accessibile oggi fino alle 19 e domani dalle 10 alle 19. Martedì dalle 12.30 si svolgeranno le esequie di Stato in forma laica. Siamo allo sport. Il calcio, dopo gli anticipi di ieri con i pareggi tra Lazio e Milan e tra Genoa e Frosinone, e il successo del Cagliari a Bergamo con l'Atalanta, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con tre partite: alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20.45 Sassuolo-Juventus. Ora il meteo.
0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Nella prima parte della giornata cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, qualche nube sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al sud con possibili temporali sulle aree ioniche. Tempo stabile soleggiato sul resto d'Italia. Tutte le previsioni del meteo.it nelle prossime edizioni.

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O. La musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia, movement that inspires.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: every day. Body in my, losing all my innocence. Yeah, body in my, hello, Canada. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

0: con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Non mi innamorerò, qui su M2O alle 10:45. Ciao a tutti da Patrizia Principali, buona domenica. Ecco qua, ogni settimana c'è qualcuno in giro per il mondo che compie imprese sportive incredibili, che non sono io ovviamente. A questo giro è stato il turno di Spyros Chrysopoulos, nuotatore greco di 43 anni che ha attraversato al nuoto il canale d'Otranto, quello specchio di mare che separa la Grecia dalla Puglia. È partito dall'isola greca di Otonoi per arrivare a Santa Maria di Leuca dopo 91 km 400 metri di mare aperto, nuotati in 31 ore, senza mai uscire dall'acqua, ragazzi, senza muta e senza toccare nessun punto d'appoggio. Tonna mia! Nel 2024 aveva già provato la stessa traversata, ma era stato costretto a fermarsi per il mare mosso e le meduse, e te credo. Peggio di lui, però, c'è stata Sara Thomas. Nel 2019 ha completato quattro attraversamenti consecutivi della Manica: Inghilterra, Francia, ritorno, quindi di nuovo Francia e di nuovo Inghilterra. In totale circa

0: balla così, soprattutto se sei a casa, non lo so. RVFU, dappertutto comunque puoi ballare. Io non sé. Buona domenica.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: In FM Lab su M2O.it.
0: Quasi quasi le 11 del mattino su M2O. Quasi quasi le 11 di questa domenica mattina, domenica 13 di settembre, siete pronti a ripartire? Cray David, il primo.
3: M2O. Più musica. M2O. That's your flavor.

0: qui su M2O alle 11:06. Ciao a tutti, buongiorno, buona domenica mattina da Patrizia Prinzivalli. Come state? Tutto bene? Chissà dove siete, con chi siete, dove state andando? Sì, ci siete.
1: Bianca, Vera e Antonio.
0: Sì.
1: Che oggi vanno in Toscana a fare una passeggiata in un posto nuovo.
0: Dove?
1: Che si chiama Peccioli.
0: Dai, vedi, vedi, vedi, che bravi in giro, la domenica, in famiglia, cosa c'è di meglio? Niente. Forse un M2 Hot, un pezzo nuovo? Sì, Alma, eccolo.

I Need a Sign, Show Me Love, LB1 qui su M2O. Ciao a tutti, buona domenica da Patrizia Prinzivalli. Da domani ricomincia la settimana e da domani ricomincia ovviamente il nostro Walter Pizzulli a darci la sveglia dalle 6 alle 9 tutte le mattine, dal lunedì al sabato, con tutta la sua carica e l'energia di sempre. Ciao Walter! C'è un nuovo modo di

0: chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tua soluzione.

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
4: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: 1999 subito invece arrivano tutte le news qui su M2O.
1: M2O DJ Station. Una stazione di servizio è stata colpita in un massiccio attacco di droni russi a Yaodin, al confine tra Ucraina e Polonia. È scoppiato un vasto incendio che ha coinvolto alcuni camion. Questo è il terrore di Putin, che sta bussando direttamente alle porte dell'Unione Europea e della NATO. I barbari russi sono già alle vostre porte, cari partner, ha postato su X il ministro degli esteri ucraino Sibia, che chiede sanzioni immediate contro Mosca. E una nave mercantile iraniana è stata attaccata nello stretto di Hormuz. Una persona è rimasta uccisa e 3 ferite. L'incidente avviene alla vigilia di un incontro tra Teheran e gli stati del Golfo sulla questione proprio di Hormuz, previsto per domani in Oman. Daniel Mandini, che ieri sera a Bergamo ha segnato il rigore decisivo per la vittoria del Cagliari con l'Atalanta, è rimasto ferito in modo non grave nello scontro tra due auto avvenuto all'alba alla periferia nord di Milano. Il calciatore è stato portato in codice giallo in ospedale per accertamenti. In codice giallo anche gli altri 5 ragazzi coinvolti nell'incidente. Intanto, dopo gli anticipi del sabato, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con 3 partite. Alle 15 si gioca Lecce Monza, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Ora il meteo.
0: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel pomeriggio sole prevalente su gran parte d'Italia con poche nubi sparse, aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio di temporali sulle aree ioniche. In serata e nella notte residui temporali al sud e soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli sereni o poco nuvolosi invece sulle altre regioni. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, finalmente è arrivato. Siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi al 342-6543-210. Ma chi sarà il fortunello, la fortunella o i fortunelli che si porteranno a casa zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapasse, stickers? Back to school, si ritorna a scuola, quindi servono tutte queste cose. Sentiamo un po', sono curiosa.
3: M2O Play With Us, da Gianmarco,
4: Francesca,
5: Eugenia, Lavinia,
3: da Fano, buona domenica!
2: Ah, ragazzi, ma che belli, complimenti!

0: Sì, abbiamo una nuova entrata. Avete una nuova numero uno? Un attimo che guardo, arrivo subito. Alberto, dove sei stato? A vedere se c'è una nuova numero uno. C'è una nuova numero uno.
1: Okay.
0: Belle notizie, a me piace quando ci sono novità, nuove numero uno. Allora, possiamo cominciare? Qualcuno mi dia l'ok.
2: Ok.
3: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
8: Via, via.
7: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da 2 di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche a VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
10: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Anima qui su M2O alle 11.47 di questa domenica 13 di settembre. Ciao a tutti, buongiorno da Patrizia Prinzivalli. L'estate ormai agli sgoccioli, e qual è il modo migliore per salutarla quest'estate? Ovviamente continuare a ballare con noi in giro per l'Italia. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club ha portato l'atmosfera dell'evento diventato virale nei mesi scorsi in alcune delle piazze più iconiche d'Italia, perché siamo stati a Riccione, siamo stati a Bari, siamo stati a Pescara, ieri a Genova, oggi a Milano, fino alle 14, piazzale Stazione Centrale. Amoni!
1: Hey, it's Kygo.
2: M2O.
3: Più musica.
2: M2O.
3: M2O.
2: M2O.

Victoria Hyde per voi. Beh, allora vi saluto, ciao Vittoria, e ovviamente come sempre da Patrizia Principale è tutto, un bacione, ciao mamma.

0: digitale terrestre.
1: Ma buon pomeriggio a tutti dalla Blondie Victoria Hyde. Anzi, buona domenica pomeriggio a tutti. Tre non stop per voi, Basement Jacks, Romeo, First One.

0: Ariete, questo è M2O. Chiudono il primo appuntamento, il mio, con la Blondie. Questo è M2O nel weekend. D'ora in poi mi sentirete on the weekend. Your Blondie da mezzogiorno oggi fino alle 15. Buon pomeriggio a tutti. Sono super super happy. Come state voi? Anche emozionata, eh? 342-654-3210 per farmi un po' capire la vostra weekend vibe. Qual è? Noi ci ascoltiamo adesso una novità musicale. Let's go.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi.
2: Today.
1: M2 Hot. M2 Hot.
3: M2 Hot. Sounds good. Real good.

0: Vito che non possiamo assolutamente negare, anzi è il nostro claim anche nella notte di Amedeo, Dance With Us, lo dico un po' francese. Stanotte da mezzanotte a luna ci sarà il momento Glitterbox House Music and Disco Music direttamente from London. Boys and girls, una piccola anteprima per voi. Listen to it right now.
1: Dance with us.

0: direttamente da Studio 54 New York City. Glitter Music, ne Dance With Us stanotte da mezzanotte a luna. Dance, dance with us.
1: Dance with us.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Allora, ci siete? Siete caldi?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: every day.
1: Solo hit
0: nel weekend di

Livin Fisher su M2O e Florence Arman, un inno alla gioia, alla vita. Ah, che bella la mia vita, mi piace proprio. Quando sento le persone dire questo mi riempie di gioia, perché io sto bene quando la gente intorno a me sta bene. Così dovrebbe essere il mantra un po' per tutti. Ma noi siamo qua proprio per questo, per farvi star bene anche attraverso la musica, dalla musica del passato, perché adesso in arrivo l'M2 Old London Beat Up and

0: Been Thinking About You, London Beat, il nostro momento diciamo nostalgico. From London era il 1990. In quell'anno a chi stavate pensando? You've Been Thinking About.
1: Sponsored by
2: Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

0: life is simple.
1: È facile perdersi nella house music che ti set free, ti libera da tutti i tuoi pensieri e problemi. Ma Essig ha pensato bene di riprendere questo classico dei Marshall Jeffers.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
3: Cortilia, che piano?
2: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su Cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortilia.it la tua promo di benvenuto.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

Wasted nella domenica pomeriggio. DM2O, boys and girls, come state? Siete in mood? Relax, ok, la domenica è ancora così, poi verso sera sale l'ansietta, ecco, arriva per questo e soccorso una regola top, boys and girls, si chiama la regola delle 18:30, il nuovo metodo per eliminare l'ansia. Insomma, fino alle 18:30 vi consento di avere un po' l'ansietta, pensare alle vostre preoccupazioni, poi dalle 18:30 mettete una sveglia, ok, da lì stop, no worries anymore. Secondo gli esperti, creare un confine serale dedicato al relax aiuta a distinguere il problem solving dal continuare a rimuginare inutilmente sulle preoccupazioni senza risolvere nulla, e aiuta a facilitare il sonno. Lo sapete, no? Se pensiamo troppo a quello che dobbiamo fare il giorno dopo, il litigio col fidanzato il giorno prima, poi la notte, oh ragazzi, non si dorme, anzi arrivano gli incubi, e poi il giorno dopo come facciamo a affrontare tutta la giornata? Quindi da oggi in poi alle 18:30 sveglia, non si pensa più ad alcun problema, ok?

0: Mamma mia, che voglia di ballare. Boys and Girls, lo sapete, con M2O anche di domenica ormai si balla con il Morning Club che sta per tornare. Small break and we come back. Stay there, stay locked.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: In FM, Lab, su m2o.it.
0: Ed eccola qua la Blondie, what up, come state là fuori? Sicuramente benissimo perché è domenica, it's chill time e in arrivo anche l'M2 Hit.
6: M2O.
0: Più
6: musica. M2O. M2 Hit.

musica italiana per voi remixata by M2O Radio. Quale ansia, quale pensieri, ci scrive Paolo da Firenze. Finché c'è M2O, todo a posto, todo.

0: Jesus Example Will Be Coming Back su M2O. Buona domenica pomeriggio dalla Blondie, Vittoria Adi insieme fino alle 15. I'll be coming back for you one day. Sono tornata nel vostro weekend, quindi la Blondie del weekend. Questa è un po' la mia definition. Qual è la vostra definizione di voi? Fatemelo sapere. Noi intanto ci siamo preparati e abbiamo preparato per voi una novità musicale. Eccola qua, l'M2 Hot.
1: M2 Hot.

Je t'aime, io ti amo, caro Maître Jim. Soprattutto la tua bella voce suave. Si fa sensuale in questa domenica pomeriggio. Si può a quest'ora parlare così? Non lo so, non lo so. Adesso arriva la chiamata di Albertino. Sam Sparrow su M2O.

0: DJ Time.
1: Check out the sound of DJ Time
2: in the mix.
3: DJ Time in the mix. La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Dal lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Datroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

finalmente entrata in una nuova fase della sua carriera. Lei si chiama in verità Miley Cyrus, ma da oggi in poi, per il suo nuovo album e singolo Buzz Persuades, che abbiamo appena ascoltato qui su MDO, vuole che la si chiami solo per nome Miley. L'abbiamo detto prima, la definition, la mia per esempio è solo Blondie o la Blondie, Victoria Hyde, un po' come volete, no? Vi ho chiesto anche voi come vi fate chiamare, ci ha scritto Paolo da Monza: io mi faccio chiamare il corto perché sono piccolino. I'm too old.

0: successo, di questo parla la canzone. Dopo tanto tempo di attesa, un suo sogno si è avverato. Kings of Tomorrow, M2O.
1: Sponsored by
2: Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.

Vivaldi, la sua voce ci incanta ogni volta quando la risentiamo. Questo è M2O, Someone You Loved, che parla della fine di una storia d'amore, però diciamo con un sorriso sulla labbra alla fine. Boys and girls, more music.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
0: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e...

0: studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.

io lo amo. E anche Leo Mas, che sarebbe Samuel dei Subsonica con il suo progetto Electronic Sound. Ci piacciono questi due insieme, spaccano. Il diritto di ballare, poi remixati da un altro grande che io stimo, Sam Ruffillo, qui su M2O. Ma non volevo farvi questo pippone musicale, volevo parlarvi di un'altra cosa importante. Andiamo indietro nel passato, nel momento dell'M2O, ma ci sono anche altri momenti in cui possiamo andare nel passato, ripescando l'oggetto cult del, guardo un po', degli anni 90, diciamo così, di fine anni 90, 96 esattamente, quando uscì il giochino più ambito del nome Tamagotchi, che oggi compie 30 anni e diventa adesso, per festeggiare questo anniversario, un gioiello da indossare. Ve lo ricordate il Tamagotchi, no? Il famosissimo gioco elettronico portatile a forma di uovo creato in Giappone nel 1996, in cui bisognava far crescere e accudire un animale domestico virtuale, ok? Per me era il pulcino, è a forma d'uovo, però io ce l'avevo, boys and girls. Adesso se mi compro l'anello devo fare una specie di rivincita di quello che fu in quegli anni, perché facevo sempre morire quel povero pulcino, e adesso mi compro questo anello che è praticamente molto simile all'uovo, solo che è da portare come anello a tre pulsanti, ospita addirittura 30 personaggi storici della serie e si ricarica in un case dedicato. Quindi cosa faccio? Me lo vado a comprare e vi dimostrerò che posso essere una bravissima Tamagotchi mamma.

siete gelosi del mio nuovo anello di Tamagotchi che compie 30 anni, per questo festeggiare questo bellissimo oggetto, ne esce una versione aniglio, Boys and Girls, costa $48, io non l'avevo aggiunto prima. Jerry Now, The Joan on M2O. Can't leave, shit alone.

0: Starting Anywhere for You on M2O Radio.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: E siamo già arrivati alla nostra terza ora insieme alla vostra Blondie. Lo yodel ci sta a quest'ora, dai.

Music, un altro classico ripreso da un giovanissimo DJ producer 26 Deep Swing su M2O. Allora anche lui giovanissimo va indietro nel tempo, abbiamo detto prima, momento Amarcord, torna il Tamagotchi in versione anello. Vogliamo sempre le cose adesso del passato, qual è? Che problema abbiamo? No vabbè, perché forse tutto era più bello, boh, ditemelo voi, qual è l'oggetto del passato che amate follemente? Noi andiamo nel futuro, l'M2.

0: Germania, Faded Love, ma rimaniamo in Italy. Il buongiorno italiano più bello in the world, al mondo, è quello di Walter Pizzulli. Buongiorno i miei cari vicini, vi suona familiare? Eh sì, tutte le mattine dalle 6 alle 9 il morning show di M2O con l'uomo della sveglia. Don't miss, and the quizzo as well.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro.
6: Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
7: Cortiglia, che piano?
6: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su Cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortiglia.it la tua promo di benvenuto.

On My Soul. Mi piaceva anche molto Versace. On the Floor. Ma passiamo ad un momento molto atteso da voi, quello dell'M2O. Si fa un salto nel passato. Let's go!

mio corpo, donare, è la mia anima. Questo vuol dire che questa ragazza è molto presa da questo ragazzo a cui cantava questa canzone nel 1992. Stiamo parlando del nostro Emmett Old di Marvin Gardens, un progetto molto teutonico. I'm Too Old dal 1992.

Stars in Your Eyes, vede le stelle negli occhi. Invece lei, in un altro singolo, li vide nella notte, Starry Night. Invece questo è il suo nuovissimo singolo. Stiamo parlando di Peggy Goo, Walk.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
4: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando tre prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Samurai J qui su M2O Latin Sound. Ma adesso passiamo dal suono latino, quello elettronico, ma anche elettronico visivo. Stiamo parlando veramente di un grande, diciamo, un puro sangue di questo genere. Stiamo parlando di Anima, che torna in Italia con l'unica tappa nostrana del suo tour Eden Global Tour 2026, dove a Fiera Milano Live Raw e M2O noi siamo radio partner dell'evento. Si tratta di un'esperienza emozionante e immersiva a 360 gradi che porterà l'idea stessa di live musicale oltre i confini del suono. Quindi se vi ho rapita con la mia descrizione di questo mega super duper show and live, andatevi a comprare i biglietti o comunque informatevi per l'acquisto dei biglietti sul nostro sito m2o.it.
1: Più musica, more music.

0: Play with us.
1: Play with us oggi veramente big big gifts for you. L'MDO back to school per prepararvi all'inizio dei vostri impegni, no? L'università, la scuola, essere semplicemente genitore. Zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad e portapass and stickers di M2O. Questa volta andranno a Sara da Castellaneta.
2: What's up guys?

0: sente, si sente? Che io batto le mani a tempo, rigorosamente, se no non potrei lavorare qua, eh. Uno che non batte a tempo qui, licenziato subito. Golden Sands, l'ultima di questo pomeriggio insieme alla vostra Blondie. Ci sono Christian da Victoria Hyde.
1: In FM Lab su mswo.it.
2: Ciao Victoria Hyde.
3: Grazie mille. Pochi secondi alle tre. Battiamo le mani a tempo anche noi. Buon pomeriggio e buona domenica. Ripartiamo, tre brani non stop. M2O.

0: sento di ricordarvi che il signor Lenny Kravitz ha già compiuto 62 anni, ma è ancora il più figo di tutti. Ma non così come un complimento, come una medaglia al valore, cioè è ancora il più bello di tutti. Nel senso che quando lo metti accanto a qualcuno, sai, i veramente belli? Cioè, c'è qualcuno tra di voi a quest'ora alle 3:07 all'ascolto di M2O che si guarda allo specchio e sa di essere oggettivamente bello perché ha dei bei genitori, un buon DNA? Ecco, accanto a Lenny Kravitz diventiamo tutti brutti, eh. Poi ci sono anche i bellissimi, ma insomma, non è il mio caso.
1: Ciao Gino!
0: Ciao, buon pomeriggio, come state? Tutto bene? Buona domenica, belli e brutti, io sono Giorgio Razzi, qua per le prossime 3 ore. Ho anche un po' di musica nuova da farvi ascoltare, come la prossima canzone che ascoltiamo, che è la nuova dei Planet Funk.
2: M2 Hot. Le hits di domani.
3: The hits of tomorrow.
2: Oggi.

messo a cantare anche l'inglese Stevie Edwards, che per chi magari gli sfuggisse adesso un attimo il nome, è quello che cantava Warn, Hold On. Questa è nuova insieme a loro, Rewind My Mind. M2 Hot delle 3.

domenica pomeriggio, Noi Pensieri. Era sia i bicchieri, no, quella no. I Prospa con Free Your Mind su M2O, domenica pomeriggio. C'è un po' di gente che alza la mano al 342-654-3210, classificandosi sia come belli sia come brutti. Però dai, non scendiamo perché è poco elegante. Anzi, vi racconto che questa notte torna il Glitterbox Radio Show. Facciamo un bel viaggio in Inghilterra per ascoltare il meglio della house music inglese a mezzanotte. Ascoltiamo un piccolo spoiler. Dance with us.

0: piccolo assaggio di quello che ascolteremo questa sera all'interno del Dance With Us. L'appuntamento è a mezzanotte con il meglio della house music inglese, firmata Glitterbox Radio Show.
1: Dance With Us. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
3: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
6: Niente.
5: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.

paranoia la domenica pomeriggio non mi sembra proprio il caso, quindi la domanda di rito che vi faccio più o meno a quest'ora è: i vostri primi ricordi di un anno in particolare, no? L'anno in particolare adesso è 1998. Sono andato un po' a spulciare e uscivano dei bei film, tipo La maschera di Zorro, e visto che stavamo parlando di belli e di belle, c'erano Banderas e Catherine Zeta-Jones. Un po' un peccato che non abbiano più fatto film su Zorro, cioè era anche una roba bella da poter continuare. Comunque nel 98 uscivano anche delle belle canzoni, una ve la suono adesso, è questa qua di Ann Lee. And the two are old.

0: Maledetto me che non ho mai fatto quel corso di fischiettio. Sarebbe stato molto utile. Siamo nel 98? Voce inglese, produzione italiana. Ann Lee, Two Times. L'M2 Onde delle 3:30.
1: Sponsored by Monge Gift. Gli snack monoprotein con i superfood.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
14: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

un attimo il nostro capitolo per quanto riguarda il mercato immobiliare, perché questa settimana c'è una grande protagonista del mondo delle case, chi compra, chi vende. Ha venduto a casa sua Selena Gomez, non casa, cioè ha venduto la sua mega villa Selena Gomez, attrice, cantante, tantissime cose, famosissima in tutto il mondo. Ha venduto questa mega villa di 1000 metri quadrati che si trova a Encino, una zona di Los Angeles molto bella dove ci sono tante case di famosi, e ci sono state case di famosissimi, per esempio ci abitava John Wayne, oppure tutta la famiglia Jackson, Michael compreso. Non so se prima o dopo

litigio. Comunque c'era roba di Jackson in giro. La sua era di 1000 metri quadrati, parlo di Selena Gomez. Aveva dentro delle cose da ricchissimi, ovviamente, tipo il cinema privato, una palestra. Non vado in palestra, ma ce l'hai al piano di sotto, allora devo andare. Cantina, salone di bellezza. Stavo leggendo 8 camere e 10 bagni, che oltre alla domanda cosa te ne fai di 10 bagni, se ci stai da sola, cioè voglio dire, ma poi soprattutto, sai, la domenica, cioè immagino che a quest'ora in tanti magari abbiano deciso di non uscire di casa per fare le pulizie della domenica, perché poi un giorno della settimana per pulire ci deve essere. Quando devi pulire 10 bagni nella mega villa, ok che non lo farà lei, però insomma è uno sbattimento non da poco, anche se c'è a chi piace pulire, io sono tra quelli. Comunque l'ha venduta per 5 milioni di dollari e dicono anche che ci abbia rimesso, e qualcuno è anche preoccupato che Selena Gomez, avendo venduto la sua mega villa, adesso non sappia dove andare a dormire. Ma signori, stavo leggendo che qualche anno fa ne ha comprata una più grande, più bella, da 35 milioni insieme al marito Benny Blanco. E allora

un disco nuovo che si chiama Non mi arrepiento, in spagnolo, non mi arrepiento di sentir tanto. Non mi pento di essere così innamorata. Canzone nuova estratta dal disco Baby Wow, Karol G su M2O. Questa invece ci riporta indietro di qualche anno. Lady Gaga con Beyoncé.

0: Però questa mi piace veramente tanto, è uscita nelle ultime settimane, DJ belga che si chiama con un nome tedesco, Home Klang, Sunny Happy People, M2O.
1: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
0: Digitale terrestre. Una bella domenica pomeriggio insieme, quella che stiamo passando. Sono già le 4 e un minuto. Bella lì, un po' in slang giovanile. Ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi, pronti a ripartire con l'M2 Hit.
5: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

te, pensa che fortuna, te pensa che bello. Hai un impegno, domenica pomeriggio esci di casa, sali in macchina, accendi la radio e ti becchi l'M2 Hit, tutto il meglio della musica made in Italy in onda su M2O. La prossima è una canzone famosa, quella dei The Bowser.

Canzone che affonda le sue radici negli anni 90, riportata alla luce un paio d'anni fa, già riportata alla luce, mai dimenticata. Diciamo accelerata, così come la stiamo ascoltando dal DJ Tiesto. Aqua Barbie Girl, le 4 e 9 minuti della domenica pomeriggio. Nel mentre che ascoltavo la canzone mi è venuto un dubbio da girare a tutti i genitori all'ascolto di M2O. Ma le Barbie esistono ancora? Cioè, o meglio, certo che esistono, ma sono ancora così diffuse tra i bambini, le bambine? Cioè, è un gioco ambito ancora o ormai i tempi sono un po' cambiati, sai, questi discorsi? Chiedo a voi, vabbè, nel frattempo ciao a tutti, buona domenica, buon pomeriggio, sono Giorgio Dazzi, mi trovate qua per le prossime due ore e adesso tutti insieme ascoltiamo una canzone nuova.

Ma bella, eh? È venuta fuori proprio bene questa canzone. Gli italiani Cobra, che collaborano con il cantante inglese, che però dicono adesso viva in Australia, quindi va precisato, lui si chiama Muav. I Call You For You, titolo dell'M2 Hot, novità delle 16. DJ Station.

0: scherzo, ma non lo è. È una canzone di 16 anni fa. Far East Movement, Like a G6, M2A, domenica pomeriggio alle 4.22, ancora buon pomeriggio, buon weekend, però al di là del weekend, quando riparte tutta la tarantella della settimana, vi ricordo che da lunedì a giovedì, tutte le sere a mezzanotte, c'è il DJ Time in the Mix, un viaggio nella musica dance con chi ha fatto la storia della musica dance, quindi Fargetta, Molella e Prezioso. Tutte le puntate disponibili anche sulla nostra app, che immagino abbiate già scaricato, no?
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: Da Troni, fino al 16 settembre, acquista due prodotti.

0: elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
0: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
0: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
0: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

canzone che arriva dalla fine degli anni 70, ripresa però più di recente da questo H che non conoscevo, quindi sto conoscendo in questo istante anche io, che è un giovane rapper inglese molto bravo che ha riportato alla luce questo brano appunto dal titolo Ring My Bell. Le 4:30 domenica pomeriggio. Allora la domanda è: ma voi il primo ricordo che avete dal 94 qual è? Perché stavo un po' spulciando e a proposito di 1994 usciva Il Re Leone, che adesso dirò una unpopular opinion, ovvero una roba che non si dovrebbe dire. Re Leone un po' sopravvalutato. E adesso tutti: ma che dice? La verità. Comunque lo stesso anno, 1994, usciva

0: Tornati indietro, l'anno era il 1994. I Blur con Girls and Boys, ripresa da Get Far, Fargetta, e riascoltata oggi, domenica pomeriggio, in quanto M2Old delle 4.30.
1: Sponsored by Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

no? Gente de zona. In realtà la pronuncia è spagnola perché sono cubani. Gente de zona, con questa canzone del 2016 con Marc Anthony, La Gozadera, canzone che poi divenne anche in ufficiale della Copa America del 2021, che è il, come dire, gli europei però del Sud America. Stiamo parlando di calcio, lo so. Domenica pomeriggio M2O, la prossima è nuova, sono svedesi, Jubel, il brano è Ocean House.

0: M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
1: Glitter Box Radio Show. Defected Radio Show.
0: Solo su M2O.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

Giorazzi, state ascoltando M2O e una delle grandi domande di questi ultimi mesi è sicuramente, perlomeno diciamo in un piccolo gruppetto, non a livello globale, però tante persone si stanno chiedendo chi sarà il prossimo James Bond. Daniel Craig non lo farà più, vabbè ormai si sa, dai, sapete come finisce l'ultimo film? Ma non è importante, il punto è che ne stanno cercando un altro e attualmente stanno uscendo un po' di indiscrezioni, nel senso che lo sceneggiatore del prossimo film, Steven Knight, ha detto: io so chi sarà il prossimo 007. Tutti: ma come, chi te l'ha detto? No, lo so perché intanto mi devo basare su un personaggio, su una persona fisica, cioè su un volto di un attore già prescelto per scrivere la storia, cioè è molto più semplice. Non l'ha voluto dire. Poi però è stato intervistato chi? È stato intervistato, aspetta che non mi ricordo, Gary Oldman. Gary Oldman, insomma, uno affidabile, e lui ha detto che sta incrociando le dita per Jack Lowden, che non avevi idea di chi fosse. Stavo leggendo che è un attore scozzese di 36 anni che ha recitato con Gary Oldman in una serie di Apple TV, ormai c'è troppe piattaforme, non ci si capisce più niente, una serie dal nome Slow Horses, l'avete vista? Io non avevo idea di niente e nemmeno di chi fosse Jack Lowden, però insomma a quanto pare potrebbe essere lui. Una delle alternative era anche Callum Turner, quello che ha sposato da poco Dua Lipa, quindi direi che per quest'anno le sue soddisfazioni se le è già tolte.

Allora qua c'è da fare un bel ripassone di geografia. La canzone è suonata da due DJ svedesi che sono Axwell e Ingrosso, cantata da un canadese Trevor Guthrie, canzone uscita nel 2017 dal titolo Dreamer e appena ascoltata su M2O. La prossima invece ne riprende una del 93 dell'americana Robin S. Show Me Love, ripresa in questo caso da un DJ francese cresciuto poco fuori Parigi, giusto per intenderci, che si chiama LB1. Novità su M2O, I Need a Sign.

0: che adesso si firma così, si vuole chiamare così. Miley Cyrus, che ha mollato il cognome, padre non offeso peraltro, e si firma soltanto Miley. Canzone nuova su M2O, si chiama Best Persuades.
1: M2O Cinema.
2: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
3: Dopo aver trovato l'amore?
4: Io e te, cosa siamo?
3: Cosa può andare storto?
5: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
6: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
7: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
8: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
6: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
1: M2O Cinema.
9: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: M2O Cinema.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
0: In FM Lab su m2o.it. Domenica pomeriggio, aspetta che controllo l'orologio da taschino. Le 5 e un minuto. Come andiamo, tutto bene? Ciao, sono Giorgio Dazzi, qua per un'altra oretta. Dai, ripartiamo, ci sono tre brani non stop.

settimana fa, i Sirens of Lesbos con questa canzone, un inganno dopo l'altro, sempre dal punto di vista geografico, perché i Sirens of Lesbos non sono greci come potrebbe sembrare dal nome, no? L'antica mitologia, sono svizzeri. Cioè, ma che nome è Pepe per una band svizzera? Ma vabbè, non siamo qua a giudicare. Ciao a tutti, buon pomeriggio, era l'ultima dello stop delle 5 su M2O, ciao, sono Giorgio Dazzi. No, non abbiamo ancora giocato al Play With Us, dopo giochiamo, ho tante cose belle da regalarvi. Vi regalo l'M2O Back to School e adesso vi regalo anche una canzone nuova, si chiama Girl Next Door.

0: God give it to him.
1: C'è da ridere?
0: It's a gift.
1: Hanno fatto un disco insieme,
2: ma chi?
1: Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, album insieme dal titolo Blood Arrow Boys. E questa è la prima canzone estratta appunto da questo disco. Il titolo è Girl Next Door, suonata su M2O in quanto M2 Hot. Novità delle 5 della domenica pomeriggio.
3: M2O. Più musica.

0: robbery. Cha-ching, cha-ching. Ooh, if I let you put your hands all over me.
1: È una metafora. È una metafora, nel senso che la rapper americana Laro chiama questa canzone Lottery parlando con un uomo al quale dice: guarda, bello, che se io ti lascio entrare nella mia vita e nelle mie fantasie, ti è come se tu avessi vinto la lotteria, capito? You won the lottery. Domenica pomeriggio, M2O, la prossima invece è la nuova di Robin Schulz.

0: titolo in patria, lui è tedesco, si chiama Robin Schulz. Take It Slow Bullet è la canzone nuova sua, uscita quest'estate, ascoltata anche in Crystal Amiche insieme su M2O. Allora, buon pomeriggio, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi. Per i più lungimiranti, parliamo anche di questa notte, perché torna il Dance With Us e facciamo un bel giro in Inghilterra per ascoltare il meglio della house music. A luna è il turno del Defected Radio Show, del quale adesso tutti insieme ascoltiamo un piccolo spoiler.
1: Dance with us.
2: Don't nobody know my troubles was gone. Oh, Lordy, the trouble's so mild.

0: un piccolo, piccolissimo assaggio. Lo ascolteremo per intera questa notte a Luna all'interno del Dance With Us, il meglio della house music inglese nel Defected Radio Show su M2O.
1: Dance With Us. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel

0: Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, presto.
1: 5. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

canzone appena ascoltata. Le 5 e mezza della domenica pomeriggio su M2O. No, non abbiamo ancora giocato al Play With Us. Sì, giocheremo entro la prossima mezz'ora. Sì, ho dei bei regali. Sì, vi regalo l'M2O Back to School, che contiene lo zainetto, il cappellino, le calze, la bandana, il mousepad, il portapass e tutti gli stickers di M2O. Quindi quando sarà il momento non dovrete far altro

0: Siamo tornati indietro, per la precisione siamo tornati al settembre del 1999 con questo gruppo americano. Americano di dove? Vabbè dai, oh, della Pennsylvania, ok? Bloodhound Gang, The Bad Touch, titolo dell'M2 Old delle 5 e mezza della domenica pomeriggio.
1: Sponsored by Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

Certo, lo ripeto, per tutti quelli che ci stessero raggiungendo, no, non abbiamo ancora giocato al Play With Us. Nella prossima mezz'ora vi posso garantire che giocheremo. Vi regalo l'M2O Back to School, piena di tanti bei regali. Insomma, salvate il numero, 342-654-3210. Quando sarà il momento, un messaggio vocale con il vostro nome, la vostra città e l'urlo Play With Us. You make me feel alive again.

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: C'era una svolta e poi...

0: e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Flamenco Paranoia è la canzone di Samurai J. Di Lascalico. Samurai J su M2O domenica pomeriggio, poco prima delle 18, poco prima di salutarci quindi, però c'è ancora tempo per ricordarvi una cosa, ma non importante, incredibilmente importante. Sabato prossimo, il 19 di settembre, c'è l'unica data italiana di Anima, il DJ italiano più famoso, non nel mondo, cioè se arrivassimo su Marte, cioè sarebbe famoso anche da quelle parti. Anima arriva in Italia, per la precisione a Milano, a Fiera Milano Live, con l'unica tappa italiana del suo Eden Global Tour, che non è una roba da poco, cioè se avete idea di chi stiamo parlando, è uno che spinge forte, non soltanto dal punto di vista musicale, cioè è uno che spinge forte un po' su tutto, sull'estetica, sul futurismo, sui visual, in questo tour porta anche un po' di mitologia classica, cioè è uno show che non ti devi far raccontare e che poi non sai nemmeno riraccontare ai tuoi amici che ti chiedono, oh ma com'era? Bellissimo, ma lo devi vedere con i tuoi occhi. Comunque lo vedremo con i nostri occhi perché siamo radio partner, quindi se venite ci vediamo là e se siete curiosi e volete cercare biglietti o altre informazioni, il mio compito è rimandarvi sul sito www.m2o.it.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ma di sicuro, ma ve l'avevo detto, non potevo andarmene, certo, senza aver giocato al Play with us. Una promessa è una promessa. Cos'era il film di Schwarzenegger? Una promessa è una promessa. Ma vabbè, comunque, parlando di noi, vi regalo l'M2O Back to School, con dentro zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass e sticker. Insomma, quanti regali, ma a chi andranno? 342-654-3210.
3: Play with us. Francesca e sì? Sebastiano da Siriate.
2: Brava Francesca, brava, bravo piccolo Sebastiano e doppio bacio allora a tutta Siriate.
0: M2O. Mas musica. M2O. I've been gone for a minute, been low key with my baby.

0: con Fatboy Slim su M2A, Praising You è il titolo della canzone, ultima tra quelle che vi metto io. Vi lascio in ottime mani, c'è una bella puntata del DJ Time. Ci sentiamo tra una settimana, state bene, arrivederci.
1: Pronto?
2: Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
5: Cortilia, che piano?
4: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.

0: C'è stata parecchia attesa, ma siamo tornati. Dopo una lunga pausa estiva ritorna il DJ Time. Ma non è fantastico tutto ciò? Ciao, sono Albertino, Alba on the mic. C'è Fargetta? Un attimo ti chiedo, c'è Fargetta?
1: Scusa se mi permetto, ma ti ho riconosciuto.
0: Ma Mario?
1: Eccomi qua.
0: Sì, ci siamo fatti un po' attendere quest'anno, però sabato 12 settembre eccoci come tutti i weekend da qui in poi, dalle 2 alle 3 su M2O, il sabato pomeriggio dalle 18 in replica sempre su M2O la domenica e poi il venerdì successivo in replica su Radio DJ, perché DJ Time dov'è nato?
1: È nato su Radio DJ.
0: È stato partorito lì. Tra poco arriverà anche Prezioso col suo disco Prezioso, Molella col suo Mega Mix, ci sarà della musica nuova, ci sarà un sacco di sound dell'archivio, quindi sicuramente un sound molto gradito agli amici della cassettina che sono i nostri vecchi ascoltatori, ma anche ai nuovi ascoltatori. Spesso incontro ragazzi molto giovani che hanno scoperto questo universo e che quindi noi abbiamo così catturato, intercettato. Ma Mario?
1: È qua Alberto, davanti a te ti sto ascoltando.
0: Cos'hai da guardare?
1: Sono abbagliato dalla tua bellezza.
0: Quindi vi abbiamo mancato in questo...
1: No, vi siamo mancati.
0: Ah, vi siamo mancati.
1: Sì.
0: Vi abbiamo...
1: No.
0: Vabbè, allora grammaticalmente, ma musicalmente...
1: Tanta roba.

Ah, lo dico sempre, ma non mi stancherò mai di ripetere che il 94 è stata veramente un'annata fortunata per la musica. Era il remix di Two Can Play the Game di Bobby Brown ad aprire DJ Time di sabato 12 settembre, weekend appena cominciato. E per continuare rimaniamo nello stesso periodo, un anno dopo usciva questo straordinario remix di Dave Morales di Space Cowboy. Jamiroquai, DJ

0: sound house della metà degli anni 90, prima con Two Can Play the Game e poi con Jamiroquai Space Cowboy Remix. This is the return. Okay. Dal 1990, okay, quindi andiamo indietro ancora di, okay, un po' di anni e andiamo a Bergamo.
1: Ok.
0: Bergamo alta o Bergamo bassa?
2: È quello che vuoi.
0: FBI Project, everybody.

1990, uno dei primi esperimenti della musica Spaghetti House, tra l'altro esperimenti anche ben riusciti, questi tre ragazzi che si facevano chiamare FBI Project. Questa era Everybody All Over the World. Rimaniamo in Italia con un'altra produzione dal 1994 di un progetto che si chiamava Gesto Funk. La voce però è dell'americano CC Rogers. Questa è Can We Live?

0: Era Can We Lead di Gesto Funk. Anche questa è una produzione italiana. Il DJ Time è appena cominciato e noi siamo appena tornati sabato 12 settembre. Dopo la pausa estiva siamo qui come tutti i weekend e qui rimarremo per tutta la stagione 2026-2027. E tra l'altro per gli amici del DJ Time ci sono grandi novità, perché noi quattro, io, Fargetto, Morello e Prezioso, ci siamo riuniti in Belgio, a Lussemburgo, perché in Europa volevano sapere se faremo di nuovo il DJ Time insieme e ci stiamo pensando.
1: Ma a dir la verità l'avevamo già detto, però.
0: L'avevamo già detto. Sì, infatti già detto. Chi è che ha detto che ci stavamo pensando?
1: Prezioso.
0: Prezioso è stato lui.
1: È lui.
0: Giorgio, perché dici che ci stavamo pensando quando invece l'avevamo già detto?
2: Ma l'ha detto Mario.
0: Ah, l'ha detto Mario.
1: Sì, vabbè, adesso cos'è?
0: Ma chi l'hai detto? Ma chi ti ha dato l'autorizzazione di dire? Era un segreto.
1: Ma stai parlando con me?
0: Sì, con te.
1: Molella.
0: Molella.
1: Molella me l'ha detto.
0: Vabbè, sì. Comunque, Giorgio, bentornato.
2: Grazie. Si ricomincia?
0: Si ricomincia. E tu hai preparato per noi un altro splendido disco prezioso?
2: Sì, sì. Ho scelto come base uno dei dischi dell'estate, Hugel, Moving to the Sun. Uh-huh. Sopromesso Afrojack, Fede Legrand, Acreis, Benassi, Argy e Capo Plaza.
0: E con questo cosa vorresti dimostrare?
2: Niente.
0: Allora sentiamolo il disco prezioso, il primo della stagione del DJ Time.
3: Fuori onda.
4: Ragazzi, una cosa, settimana prossima io vado in vacanza a Tokyo, non mi chiamate, eh?
0: Cosa? Noi ti chiamiamo invece.
3: In onda.

0: prezioso ci stupisce sempre con i suoi dischi preziosi. Questa settimana sulla base di Ugel, che è stato probabilmente il disco dell'estate, Moving to the Sun, c'erano Afrojack, Eva Simmons, Fed the Ground, A Craze, Benny Benassi, RG e Capo Plaza.
1: Un po' di novità.
0: Un po' di novità per continuare col DJ Time. La prima si chiama Good Girl di Clooney, Prospa e Tristan Harry.
2: Hey boy, I heard you talking that.

0: Every bad boy needs a good girl.
1: Era la prima delle tre novità di questo weekend, il DJ Time di sabato 12 settembre o domenica 13, oppure replica nel weekend successivo su Radio DJ, Clooney e Prospa con Good Girl. Adesso, per continuare, R&B, Ring My Bell.

Sentiamola. Ecco, questa è l'originale di Ring My Bell. Per chiudere la prima mezz'ora del DJ Time di questo weekend, la nuova dei Swedish House Mafia insieme a Lika Lee. Si intitola Happiness is so sad.

0: timoro, diciamo, no? La felicità è triste.
1: Sì.
0: Happiness is so sad è il titolo della canzone nuova della Swedish House Mafia insieme a Lick Lee. Con questo brano chiudiamo la prima mezz'ora, ma tra poco ritorniamo con Dr. Dre, Snoop Dogg, Still Dre e subito dopo vi raccontiamo una storia.
2: Sponsored by
3: Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
4: M2O.
3: La musica del momento.

0: sempre per primi.
1: M2O.
0: M2O. Più musica.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Can't touch this. Bastano 4,95 € per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 €. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 € oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Welcome to DJ Time.

0: Dog con Still Dre 1999. Noi del DJ Time siamo sempre stati appassionati anche di hip hop, e quello della vecchia scuola ci piace particolarmente, lo proponiamo anche durante i nostri live. Questo era Still Dre. Cosa?
1: Alberto!
0: Chi?
1: Cosa racconti?
0: Ma Mario?
1: Adesso,
0: ciao, sono Alberti, eh?
1: Ti ho riconosciuto, la storia, che racconti? Cosa racconti?
0: Vuoi sapere che storia racconterò questa settimana?
1: Sì.
0: Ok, sono pronto.
2: Oh yeah, check this out.
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Barbie Girl degli Aqua. Numero 1 in Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Scozia e Regno Unito. Disco di platino in Austria, Germania, Paesi Bassi e Svizzera. Triplo platino in Australia, Svezia e Regno Unito. 4 volte platino in Belgio. Nel 1997 diventa il secondo singolo più venduto dell'anno in Italia, battuta soltanto da I'll Be Missing You di Puff

0: sono i numeri spaventosi di quella che è considerata una delle migliori canzoni pop di tutti i tempi, ma anche una delle peggiori, Barbie Girl. Barbie Girl, degli Acqua, che nel 1997 sconvolge classifiche e opinione pubblica. Tra ammiccamenti e doppi sensi, la canzone descrive in maniera ambigua il rapporto tra le famose bambole Barbie e Ken.
1: Ciao, io sono Ken.
2: Io Barbie, non ci siamo già incontrati? Ah,
1: me lo ricorderei.
0: Le femministe insorgono, la Mattel intenta addirittura una causa per violazione del copyright. Gli Acqua si difendono sostenendo che la loro è soltanto una provocazione sulla cultura pop moderna. Il caso per violazione del marchio e del nome Mattel viene archiviato definitivamente nel 2002, quando la Corte Suprema ritiene che la canzone sia una parodia e quindi non perseguibile. Ma riavvolgiamo il nastro. Gli Acqua sono un gruppo composto dai danesi René Dif, Klaus Noren, Soren Rusted e dalla norvegese Lene Nystrøm. Prima del 1994 si facevano chiamare Joyspeed. La svolta del 1997 avviene grazie al terzo singolo estratto dall'album d'esordio Aquarium, e cioè Barbie Girl. L'idea è di Soren Rusted, ispirato da una mostra in Danimarca nella quale erano esposte anche delle bambole del brand americano. La canzone è un successo planetario che trasforma gli Acqua in un fenomeno di costume capace di vendere oltre 30 milioni di copie, tra singoli e album che all'attivo sono soltanto due. Aquarium e Aquarius. Nel 2001 gli Acqua si sciolgono per riunirsi nel 2007, in occasione dei 10 anni di Barbie Girl. Secondo alcune statistiche sono la band danese di maggior successo della storia. Ed eccola, nel DJ Time, Barbie Girl degli Acqua.
3: Hi Barbie.

0: Barbie Girl, una canzone un po' divisiva, diciamo, no? O la ami o la odi, ma comunque è sempre un grande successo. E anche recentemente è stato un successo remixato da Tiesto in occasione dell'uscita del film. Abbiamo raccontato la storia nel DJ Time e adesso sentiamo cosa ha da dirci Molella. Cosa ha da dirci Molella?
1: Da dove dobbiamo partire?
0: No, ci devi dire, intanto tu hai saputo che Mario l'ha detto?
1: Che cosa ha detto?
0: Ha detto, non ha saputo mantenere il segreto, ha detto che probabilmente faremo il DJ Time, non ha detto, è stato sul vago e ha detto che è colpa tua.
1: Come colpa mia? Ha detto, ma io non so neanche che lo rifaremo, cioè,
0: ha detto, è colpa di Molella che mi ha detto che forse a febbraio. Io al forum, così, capito?
2: È un sogno che ho fatto.
0: No, un sogno che hai fatto, ma hai dato la colpa a lui.
1: Cioè, vabbè, ma i sogni non si possono raccontare a tutti, poi se dopo non si realizzano.
0: Comunque no, io volevo solamente dirti che ha dato la colpa a te. Questo per farti capire che voglio mettere zizzanie tra voi, capito? A me no.
1: Lo sistemerò appena lo vedrò di persona.
0: Allora, questa settimana è la prima puntata dopo la pausa estiva, è il momento del Mega Mix. Che cosa ci proponi, caro Molella?
1: Allora, oggi partiamo con il primo pezzo di Gala, Everyone Else Inside. Poi ci sarà un pezzo di Get Far Fargetta, che è lì che racconta quello che non deve raccontare.
0: Appunto.
2: Io dico solo la verità.
1: Poi sì. Air Conditional con Magic Fit, 9pm di ATB, Gigi D'Agostino con Elisir, Mr. Saxo Beat di Alexander Stan e poi l'ultima Captain Hollywood con More and More.
0: And More, and More, and More. Questo è il Mega Mix di Molella di questa settimana.
1: Eccolo qua.

0: More. Mario dice che questa canzone parla delle ragazze con i capelli scuri. Io sinceramente non...
1: Guarda che mi stai attribuendo delle
0: no,
1: parole.
0: No, l'hai detto tu prima. Io credo che il significato sia altro. Erano Captain Hollywood a chiudere la sequenza mixata da Molella nel DJ Time. Ma il DJ Time continua. Siamo nel 1994 con i Two Brothers on the Fourth Floor. On the fourth, on four, on four, four, four, con Dreams Will Come Alive.

Prima parlavamo di sogni, vedi, questa canzone parla proprio di sogni, a volte i sogni si avverano. Erano i Two Brothers on the Fourth Floor con Dreams Will Come Alive. 1999. Dall'archivio del DJ Time, Alice DJ.

Alice DJ, produttori, se non ricordo male, olandesi, che tra l'altro sono gli stessi del progetto Venga Boys sotto diverso nome. Questa canzone era Back in My Life 1999 nel DJ Time. Abbiamo quasi finito la puntata di questo weekend, prima puntata dopo la pausa estiva. Dal 1992 adesso Nuke con Nene Nanna.

0: canzone si intitola Na Na Nene, ed è evidente che non avevano, diciamo, no, nel senso che non sapevano, cioè non c'è il testo, capito?
1: No, no, no.
0: E quindi qualcuno ha detto: canticchia una melodia, poi ci vuole un testo. Il testo non è mai arrivato, è rimasta così. Nuke con Na Na Nene No No. Questa addirittura invece è strumentale, a parte qualche momento in cui lui dice zombie, zombie nation. Ma è il giro di tastiera che è inconfondibile. Zombie Nation, Kencraft 400.

0: Zombie Nation, Ken Craft 400, una canzone molto amata anche dai tifosi di diverse squadre che la usano come coro nello stadio. E con questo brano noi chiudiamo questa prima puntata del DJ Time dopo la pausa estiva. Sabato 12 settembre, domenica in replica oppure in replica ancora su Radio DJ. Ma se non vi basta, potete riascoltare la puntata in Reload, che è un po' come avere una cassettina, scaricando l'app di M2O, quella di Radio DJ, oppure andando sui nostri siti ufficiali. Grazie a Mario Fargete. A Mario?
1: Grazie, sono sempre qua, Alberto.
0: Andiamo?
1: Andiamo.
0: Ringraziamo anche Preziosa Molella e ci sentiamo il prossimo weekend per una nuova puntata del DJ Time.
2: It's DJ Time!
3: Ciao a tutti!
4: Peace.
3: Arrivederci.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
11: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
12: Acqua Vera.

0: ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia. Movement that inspires.

0: 1212 M2O. Ogni weekend 19:21. Ciao a tutti da WAD. Nuova puntata, nuove cose come sempre, e soprattutto un weekend molto bollente dal punto di vista delle emozioni, perché siamo sul palco e stiamo seguendo anche su tutti i nostri social Santeria Live, data di ieri, super, oggi another one. E quindi se siete lì da quelle parti, ci vediamo sul palco alle 20 per il pre-show che mi onoro di presentare, e poi sui social di M2O e di Radio DJ tutto il racconto di quello che è probabilmente il concerto italiano più importante del 2026, quantomeno nel mondo urban. Anyway, 1212 sta per cominciare. 3, 2, 1, 2.
1: M2O. Brand new shit, motherfucker.
2: 1, 2.
3: Everything brand new.
0: La prima di oggi da un album molto molto elegante, non poteva non essere così, con Erykah Badu e The Alchemist.

soltanto una canzone assieme, ma tutto un album, quello di Erykah Badu con The Alchemist assieme. Questo è Witch Doctor, è un album non molto semplice, lo dico per onestà. Non è un album semplice, non è un classico album di Erykah Badu, chiaramente il suono è abbastanza vicino alle radici musicali di entrambi, però c'è da metterlo lì, da farlo andare, e poi di nuovo, e poi di nuovo, e poi di nuovo, e poi di nuovo, Before the World Blows.

della svolta dell'R&B che poi ha definito la musica Y2K dei primi 2000 e che oggi è quanto mai attuale, sia il genere in generale, l'estetica, anche la moda, l'abbigliamento e poi

0: Pochi, Pochi, remix Capo Plaza, che dopo il grande successo della versione originale di Pochi di Aya Nakamura fu chiamato, gli telefonò lei probabilmente, per una versione remix. Pochi remix, anno 2019.
1: 1, 2, 1, 2, la storia del rap italiano.
2: M2O.
3: Pronto?
4: Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Love. Kanye riesce a essere tante cose. Kanye West, qui con XXXTentacion, riesce chiaramente a provocare, riesce a dividere le opinioni dei fan in giro per il mondo, della politica per esempio. Quindi questo lo definisce chiaramente come artista provocatorio, agitatore, però nella sua carriera ha diversi esempi di canzoni tipo questa, molto molto romantiche, molto molto introspettive. Kanye West e tante cose, non può piacerti, non può farti schifo, sempre un po' nel mezzo. Anno 2022, True Love.

Ey, ey. Ey, me due, oh, oh, oh. Redman, la leggenda Redman, che incontreremo live tra poche settimane a Taranto per il Red Bull 64 Bars Live. Ha fatto la sua barra, i suoi 64 bar qualche settimana fa, Redman con Sciocca. E poi in Italia, a Taranto, il 3 di ottobre, assieme a Kid Yugi, Capo Plaza, Nerissima Serpe, Elea e molti altri, ci sarà anche Redman. Ci vedremo lì, sia per il pre-show sul palco, nel quartiere che ho già visitato, Paolo VI, Case Bianche, e ho già sentito il profumo di attesa, di adrenalina per l'evento, perché come sempre fa il Red Bull 64 Bars Live, si tratta di dare energia alle periferie d'Italia. Lo abbiamo fatto a Scampia, Napoli, lo abbiamo fatto a Corviale, Roma, quest'anno tocca a Taranto, quartiere Paolo VI, Case Bianche, data 3 ottobre.

0: 10 anni fa, Mac Miller con Ty Dolla $ign. In una classifica fatta di recente, più che classifica un sondaggio, degli artisti del mondo urban che più mancano alla musica contemporanea, ai primissimi posti per migliaia di persone, c'era e c'è e probabilmente sempre ci sarà Mac Miller, qui con Cinderella.
1: 1, 2, 1, 2, la storia del rap italiano. M2O.
2: Sponsored by Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood. M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
3: Glitterbox Radio Show, Defected Radio Show,
2: solo su M2O.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet-O-Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro.

0: Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: N2O.
6: Storia del rap alla radio italiana.
7: You gotta shake your ass.

0: the best music. Qui nel 2019 era nel suo prime per l'ennesima volta DJ Khaled, ci tornerà di nuovo e adesso però è un po' in una fase di tranquillità. È lì tranquillo, gioca golf a Miami, va spesso nella Repubblica Dominicana, si fa i suoi giri. Qualche settimana fa era anche sotto il palco ad uno dei concerti di Jay-Z, per intenderci. Oh, già che lo citiamo, droppiamo un pezzo di Jay-Z, vai, let's go.
1: Look

times. Good times. Spero stiate avendo del good times. Domenica, cioè M2O 1212. Spero sia del good times, cioè del tempo di qualità per voi. Oh, ogni weekend ci trovate qui dalle 19 alle 21. Questo è un weekend anche particolare perché ci vediamo anche tra pochissimo sul palco di Santeria Live. Wow, good good good times, che sta molto bene con Work Work Work Work It, Missy Elliott.

0: incredibile nella scrittura e nelle rime di J. Cole, pezzo del 2018, molto raffinato, titolo A Lot.
1: 1, 2, 1, 2, la storia del rap italiano. M2O.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

C'è un suono classico qui, che però è appena uscito. New Classic Shit, Mad Technology. Canzone che ha fatto parlare parecchio, perché dietro quel nome, quel Frankie Pulitzer, come il

0: premio assieme a Method Man. C'è l'attore Tom Hardy che evidentemente si è sempre così appassionato al rap, però per anni ha praticamente recitato, per esempio in Star Trek, ha recitato in altri film, Il Cavaliere Oscuro, Il Ritorno, La Talpa, Mad Max e molti altri, ha vinto anche, ha ricevuto diverse candidature all'Oscar come migliore attore, per esempio, e poi ad un certo punto il rap. Nome d'arte, Frankie Pulitzer. Crazy Man Technology.
1: 1, 2, 1, 2. Grr, grr.

Prada, 24K Golden, c'era anche Lil Tika. Spero di no per loro. È la conclusione al discorso che sto per fare molto velocemente. E cioè, hanno avuto diversi momenti di successo, più o meno in quegli anni, 2020, 2021, 2022, e poi però sono un po', si sono eclissati. Spero di no per loro, ok? Sono frasi queste che si possono comporre tipo puzzle, tipo clapback. Era il 2003. Clubback. Ja Rule.

0: Yeah, Elea. La nostra amica Elea, ospite più volte da noi sia all'evento 1212 Celebration, anche nel nostro podcast Exclusive. Cerca le puntate dove vuoi, su YouTube, Spotify, 1212 Exclusive.
1: 1212, la storia del rap italiano. M2O.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Perché? Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Baby, come on. Hey, Anna. Turn your speakers up, up, up, up. 1-2-1-2 su M2O. Ovviamente è l'estate di Anna. Di nuovo, per l'ennesima volta, questa volta assieme al suo amico producer Young Miles. Lo ha fatto in questa maniera, un po' alla Nicki Minaj di un certo periodo, un po' anche alla Iggy Azalea. Insomma, molto dance, molto ballabile, e ha funzionato. White Girl Wasted.
1: PMD, check it. I make a million bucks.

Era il 1997, un power duo iconico, simbolo del boom bap degli anni 90. Sono due personaggi, tendenzialmente Eric Sermon e PMD o Parrish Smith, poi ci sono i DJ producer che gravitavano attorno a loro. E un piccolo aneddoto sugli PMD che ci raccontò Gue in una puntata del nostro podcast Exclusive, e cioè che loro litigarono per un periodo, poi si sono riuniti, poi hanno di nuovo litigato, poi si sono di nuovo riuniti. Ma perché litigarono? Perché uno dei due rubò a casa dell'altro.

Migos, 2017, un'altra epoca, o comunque la grande epoca dei Migos. 1, 2, 1, 2.

0: siete mancati.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
7: Cortilia, che piano?
6: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
8: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Yeah, yeah. One, two, one, two. M2O.

To the moon and back. And back l'ho aggiunto io, però è un'espressione tipica nel linguaggio parlato, soprattutto nel linguaggio parlato romantico inglese, cioè tipo ti voglio bene, to the moon and back, fino alla luna e al ritorno, espressione che sarebbe bello anche tradurre in italiano, suona un po' meno poetica, però comunque bella. Junior Choi, dal 2021 al 2008, Day and Night, la versione originale, Kid Cudi.

Boom Cha Cha. 2008, King del Rap, Marrakesh. Questo weekend è stato nuovamente il weekend di Marra con uno dei suoi amici storici, cioè Guè, per la celebrazione di Santeria, e a minuti dovrebbero salire sul palco per il secondo giorno consecutivo. A noi M2O Radio DJ ci trovate lì, il concerto in partnership con M2O e Radio DJ, il pre-show, mi onoro di condurlo io, sia ieri come è successo, sia oggi, e poi tutti i contenuti sui nostri social.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Yeah, boogie's in my soul. Chaka, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, con Snoop D-O-double-G da Los Angeles, simbolo di Los Angeles, per sempre sarà così. Oggi Los Angeles ovviamente piange e ricorda la scomparsa 30 anni fa oggi, 13 settembre, di Tupac, altro iconico personaggio, forse il più iconico di Los Angeles. E noi ci salutiamo, ladies and gentlemen. Appuntamento al prossimo weekend qui su M2O dalle 19 alle 21 ogni sabato e domenica. 1 2 1 2. Ciao a tutti da Watt.
0: 1 2 1 2. La storia del rap italiano.
3: M2O.
4: M2O Cinema.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: M2O Cinema.
6: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
7: Dopo aver trovato l'amore.
6: Io e te, cosa siamo?
7: Cosa può andare storto?
6: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
8: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
9: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili.
10: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
8: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
4: M2O Cinema.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Le 9 di sera della domenica sera qui su M2O. Ben trovati da Claves, ciao. Ah, siamo pronti per chiudere il weekend insieme. Dai che abbiamo queste due ore alla fine del weekend da trascorrere insieme. Vai ora con i treno stop.
13: M2O

0: stato quel momento lì, la domenica sera, che è un momento che di solito porta con sé un po' di nostalgia. Allora noi cosa facciamo? Diciamo, ma aspetta, un po' a rotazione, veniamo noi speaker della settimana a stare qua con voi nel momento cruciale della domenica sera. Questa sera è il mio turno, ciao da Claves e bentrovati a 9 minuti passati dopo le 21. I tre non stop erano partiti con i Body Rockers, Like The Way, in mezzo c'era H con Ring My Bell e adesso Paulina Fade To Love ci ha portato a questo nuovo inizio di questa nuova diretta che trascorreremo insieme per 2 ore e adesso lo facciamo sentendo subito un pezzo nuovo, quello dei Planet Funk, Rewind My Mind.
1: M2 Hot, le hit di domani.

0: Funk con Rewind My Mind, il titolo di questo pezzo nuovo che stai sentendo su MDO. C'è anche una menzione speciale per la voce di questa canzone, quella di Stevie Edwards, cantante che abbiamo sentito altre volte nel mondo della musica dance. Una delle canzoni per esempio che ha cantato è stata World On di Bob Sinclair, in questo caso con un brano nuovo con l'appuntamento MDO che trovi puntuale qui su MDO.
1: MDO.

anni 70, nel 1977, dalla produzione Dalla Mente e dal sound dei Bonnie M, ed è stata poi reinterpretata dal DJ Jerry Reed nel 2022, mettendoci sotto una base house che ben si sposa anche, diciamo, con il ritmo originale di un brano

detto, ma nel caso non l'avessi detto lo ripeto, visto che mi piace sapere che ci siete anche voi. 342-654-3210 il numero per i vostri messaggi. Chiudiamo questa giornata, questo weekend, ascoltando una bella canzone firmata dagli Another. Talk to You risuona qui da M2O.

0: Bad Vibes. Jazzy, la sua voce insieme al progetto Kilimanjaro dal 2024, con una canzone che si intitola No Bad Vibes, che è un po' quello che dicevamo prima, è un po' lo scopo della diretta della domenica sera di M2O, cioè assistervi in un momento in cui le famose bad vibes, no, i sentimenti quelli un po' negativi, no, la malinconia della domenica sera potrebbe arrivare, arriviamo noi a risolvere il problema con la nostra musica, che nel fine settimana, vi ricordo, si trasforma in All Weekend Hit.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Troni, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

Atlas, ma ha preso delle sonorità che appartengono alla musica brasiliana, anche la lingua, no? È il portoghese brasiliano. Passo ben solto è il titolo di questa canzone, che è stata poi intercettata, nel senso che è entrata nei radar, come fossero quelli, diciamo, delle navi, dei DJ Medusa, che hanno preso questa canzone e hanno creato il loro remix, ed è quello che poi noi vi trasmettiamo, cosa che abbiamo fatto anche questa sera alle 21.29. Ciao da Claves e buon weekend, anzi buon weekend per quello che ne rimane, visto che siamo alla diretta di quest'ultima, diciamo, giornata del weekend, della domenica sera. Allora, non perdiamoci in chiacchiere, perché abbiamo subito un M2 Old, scusate, arriva dall'anno 2000 ed è la canzone che sentiamo proprio adesso. M2.

Artez nella sua cameretta produceva delle canzoni e una di queste, dal titolo On The Move, era diventata un grande classico, era diventata un grande successo e poi è diventata un grande classico della trance dei primi anni 2000 prodotta in Europa. E il pezzo On The Move che vi abbiamo messo adesso come M2Old, l'appuntamento della mezza dell'ora.

Non vi sto salutando, è solamente il titolo della canzone. E questo pezzo, con questo modo di cantare di Lise, mi veniva, insomma, da dirlo così, no? Lei è un po' sussurrato, un po' suadente anche. Feder è il DJ che aveva fatto questo pezzo dal titolo Goodbye, recuperato per voi nella playlist All We Can Eat del weekend di M2O. Nelle ultime ore di questo weekend vi mettiamo adesso un pezzo che anche qua c'è un'atmosfera un po' particolare. Allora, lui è DJ Goja e arriva dalla Romania. Con lei c'è anche, con lui anzi, c'è Melody, ma con loro è diventato un trisom, c'è anche Jason Derulo. Michiko è il titolo della canzone che ascoltiamo adesso.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
7: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

alle 9.45 della sera M2O ti mette questa canzone dal titolo Il diritto di ballare, Ralph insieme a Leumas, che è il progetto, il nome che utilizza Samuel dei Subsonica quando fa una canzone più elettronica. Infatti la sua voce l'abbiamo sentita all'interno di questo pezzo decisamente elettronico, grazie anche all'intervento di un DJ che si è fatto diciamo largo, ha sgomitato nella scena house italiana. Lui è Sam Ruffillo, l'autore del remix di questa canzone che difende il diritto di ballare. Noi lo difendiamo e lo diciamo anche promulghiamo, uso questo termine un po' difficile, sia soprattutto con i nostri eventi. Oggi per esempio un saluto a tutti gli ascoltatori che sono venuti anche a salutarmi, visto che ho fatto un salto all'ultimo episodio, l'ultimo evento dell'Electro Vibes by Morning Club con Volkswagen. Eravamo a Milano alla piazza, diciamo di fronte alla stazione del centrale, che se non siete di Milano si chiama Piazza Duca d'Aosta, comunque era facile da trovarci. E poi torneremo, ma tra poco vi diremo tutto quanto, perché M2O il diritto di ballare lo difende. Ma non solo, anche modifico un po' diciamo il titolo di questa canzone, mi prendo questa licenza poetica, diventa anche il diritto di giocare al Play With Us, che è il gioco che faremo anche questa sera. Da qui alle ore 23 regalerò i nostri gadgets nella versione Back to School con un pezzo che oggi abbiamo scelto, che è quello di Sam Jacobs, si intitola I Don't Mind. Solo e soltanto quando trasmetteremo quella canzone avrete il momento di mandare il messaggio al numero 342-654-3210. Ora, udite udite, si torna indietro nel tempo con un pezzo storico di David Guetta, la voce di Chris Willis, l'anno 2007, la canzone Love Is Gone.

0: AM2O.
1: Play with us.
2: Play with us. Eccolo, il Play with us di AM2O, Sam Jacob, Ezra Nury, I Don't Mind, titolo di questa canzone alle 21:23 della sera della domenica. Che già un momento, che già un momento particolare, no? Allora si gioca col nostro numero 342-654-3210, zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapasse, stickers, un elenco quasi infinito di gadgets che noi raggruppiamo in quelli che vi regaliamo in occasione, diciamo, del back to school, no? Del ritorno anche metaforico verso la scuola e verso le abitudini di settembre. Sentiamo un po' chi vince.
3: Levitas, Emanuele.
2: Eccolo.
3: Da Catania.
2: C'era anche una Alice che si è fatta strada in questo messaggio vocale per far sentire la sua voce. Da Catania, bravi ragazzi, avete vinto voi.
0: DJ Station.

campiona un pezzo dancehall, cioè in realtà non è un però insomma campiona un brano comunque che era un grande successo già prima, e quindi in un certo senso solletica l'ascolto degli ascoltatori con questo brano e con questo sound ricorrente che abbiamo sentito anche in altre canzoni che ritroviamo anche della sua Jamaican. Ore 21:59, questo è Steve Aoki con Self Felt, Xandra e Nile Rodgers e anche la voce di Zach Cable. I'm going out.

0: I'm Going Out era il titolo della canzone che hai ascoltato fino a pochi secondi fa qui su M2O. Le ore 22.01, bentrovati, la diretta continua di questa sera della domenica, continua ora con la nostra musica italiana.
1: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

musica italiana che ti mette M2O. È un appuntamento ricorrente all'interno delle nostre giornate ed è uno dei più attesi dai nostri ascoltatori. È arrivato anche questa sera, questa domenica, all'inizio di questo nuovo non stop. M2O adesso ti mette uno degli ultimi pezzi firmato da

rapper americano la cui voce sentiamo spesso in canzoni che passano su MDO, tra cui questa in cui lui appunto si fa una semplice domanda, cioè possiamo solamente parlare? Can we just talk? Con un brano del 2019 messo qui al termine di questo nuovo Non Stop. Ore 22:10, super diretta della domenica sera, chi vi parla è Claves, ben trovati in questo che tra l'altro è il nostro solito orario, nel senso che da domani ripartirà la settimana e ci sarò sempre io 21:23. Stasera però ho il compito di chiudere il weekend insieme e lo facciamo con la nostra playlist All Weekend It, visto che siamo nel fine settimana, ma anche con l'appuntamento M2Hot. La canzone

Girl Next Door è il titolo di questo pezzo, in cui sentiamo sul finale ridere fra di loro Wiz Khalifa e MGMK, che sta per Machine Gun Kelly, e sono i due artisti che troviamo all'interno di questo pezzo, in cui loro raccontano la storia di un tentativo

tentativo di conquista nei confronti della loro vicina di casa, appunto la Girl Next Door, di cui parlano sia nel testo che nel titolo dell'M2Hot che hai appena sentito su M2Hot. Più musica, M2O.

Hai appena ascoltato l'esperimento musicale su M2O firmato dai Two Colors, che sono questo duo che arriva dalla Germania, che nel 2023, quindi 3 anni fa, aveva preso un pezzo del Safri Duo, che era Play It Alive, canzone dei primi anni 2000, e ci aveva rifatto un brano, tra l'altro con la collaborazione del Safri Duo. Infatti compaiono all'interno degli altristi di questa canzone, Cynical. Appena sentita qui su M2O. Eccoci, siamo qua. È domenica sera c'è anche spazio per una delle ultime canzoni di Madonna, che celebra un momento particolare della sua carriera, cioè quando la sua carriera è nata in un club di New York che si chiamava così, Danceteria. Get off

0: Exotica, senti che sound, quello di Purple Disco Machine mischiato a quello anche dei Mind Enterprises, che sono gli altri autori insieme a lui di questo brano dal titolo Exotica. M2O ve l'ha messo. Sono le 21:23 della serata della domenica, è la domenica 13 di settembre che stiamo ancora trascorrendo insieme per un po' fino alle ore 23 con la nostra musica. Chi vi parla è Claves, il nostro appuntamento che c'è stasera, poi ripartirà anche dalla prossima settimana, sempre tra le 21 e le 23, proprio per chiudere la giornata insieme, in questo caso anche per chiudere il weekend insieme con la nostra musica, quella di M2O.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

arrivata grazie al fatto che hanno fatto un brano molto molto di successo, che era Free Your Mind, in questo caso con Tristan Harry. Durante la Miami Music Week si sono riuniti in studio e hanno partorito, come se fosse un bambino, questa canzone dal titolo Good Girl, che è quella che M2 vi ha trasmesso. Siamo arrivati di nuovo a una mezza dell'ora, guardo l'orologio e vedo che sono le 22:31, e allora abbiamo un pezzo che ci riporta proprio negli anni 90.

0: Forte, loro sono gli Snap con una delle primissime canzoni. Questa si intitola Oops Up e l'hai sentita su M2O come appuntamento M2Old, quello delle 22:34 della domenica sera.
1: Hey, it's Kygo.
2: M2O.

che suona la canzone Celestal, e lui invece l'autore del remix, M2O invece la radio che ve l'ha fatta ascoltare, con un pezzo che ci ricorda di quanto nella vita è importante imparare a dire no. Learn to say no è proprio questo quello che dice Joel Corry. Adesso Whisper e la sua canzone.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: Glitterbox Radio Show, Defected Radio Show,
0: solo su M2O.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49€, e melone retato coltivato in Italia a 1,29€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Play.
1: Every day.
2: For real, Madrid, Medellín, te lo dici che tenga, che pedi,
1: All Weekend Hit.
0: La migliore musica di sempre.
1: Sabato e domenica.

bad in giro, ma anche con la mia bad in festa. Questa è la canzone Mi innamorerò, è la hit dell'estate 2026. È una delle hit, dai, che arriva da TikTok e arriva da un ragazzo, Puccio, che ha fatto questo pezzo insieme a Mia, con una cosa che è data quasi come uno scherzo, no, sui social, e poi è diventata una hit che tutti quanti riconoscono sin dal primo ascolto. M2Ova l'ha messa alle 22.48. D'altronde è la nostra programmazione All Weekend Hit. Chi vi parla è Claves, e ancora una decina di minuti proprio da trascorrere insieme fino alle ore 23. E poi alle ore 23 cosa succede? Allora, poi arriverà Dance Revolution, la puntata di questo weekend con il meglio della musica dance di M2O con Albertino, e questa è una cosa che potrete ascoltare subito. E poi il Dance With Us riparte con la London Night, quella della domenica notte, con il party di Glitterbox e con la musica selezionata dal Dance With Us firmato da Defected, una delle etichette discografiche più famose nel campo dell'house music, che suona qui su M2O ogni domenica notte. Ora invece c'è Robin Schulz con una delle sue ultime produzioni dal titolo Take It Slow.

Carly Rae Jepsen con un pezzo di 15 anni fa. La sua Call Me Maybe lascia il posto a una delle ultime produzioni della Swedish House Mafia, nonché anche una delle ultime cose che vi metto io questa sera. Happiness is so sad.

7 Years, Lucas Graham, una band che una decina d'anni fa aveva fatto questa bella canzone che tu stai sentendo remixata nella versione remix qui su M2O, oramai alle ore 23 che sono proprio scoccate in questo esatto momento. Allora non resta che augurarvi un buon fine weekend, una buona notte con noi di M2O, con il resto della nostra programmazione in arrivo c'è Dance Revolution e un buon inizio di settimana. Noi ci sentiamo direttamente domani sera alle ore 21 per raccontarci un po' come è iniziato il lunedì. A domani, a presto da Claves, ciao!

nuova stagione di Dance Revolution. Il meglio della musica elettronica tutti i weekend dalle 11 a mezzanotte con Albertino al microfono. C'è Shorty regia, un'ora insieme il venerdì e la domenica nel weekend di M2O. Tante novità anche perché insomma siamo stati fermi per un mese. In verità non siamo mai stati fermi perché durante il mese di agosto sono andati in

Aggressivi in apertura di questa puntata di venerdì 11 settembre di Dance Revolution con Anima, Benny Benassi, Argy. Per continuare invece cambiamo un po' sound e ascoltiamo il nuovo di Anna Wants, Trace, Batman Sound. Poi Lefty con Muchacho e Nolek con Ese

0: Anna Wants Lefty e Nolek. Vi ricordo che la playlist aggiornata la trovate sul nostro sito scaricando la nostra app. Per continuare, Aaron Sevilla con Ginny Ginny, Vintage Culture con Selecta e Alaya Gallo con So Rio.
1: Dance Revolution.

0: pezzo Real. Abbiamo finito? No! Abbiamo ancora mezz'ora. La seconda parte di Dance Revolution arriva tra pochissimo su M2O. Dance Revolution.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: M2O presenta

0: tutti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

Time, Tiga, Chris Lake e Attic, tra le novità di questo weekend a Dance Revolution. Continuiamo con Low 99, Susukaru, Desmond, Sumun.

puntata della nuova stagione, perché c'era tanta musica nuova e non è ancora finita la puntata di Dance Revolution di questo weekend. Chiudiamo con Safar Choli, Empire of the Sun, con DNA nella versione di Massio Plex, e per chiudere Raffaele Tony B con She Can Love You.

0: alle 3 Circo Loco. Per gli amici della domenica invece arriva Glitterbox e subito dopo Defected. Ci sentiamo il prossimo weekend su M2O con Dance Revolution. Da Albertino, ciao!
1: Dance Revolution.

0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: We are Amenduio, the best club in the world.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste.

0: You were listening to Dance With Us with Glitterbox Radio Show. Stay tuned. Next artist performing, Defected Radio Show. Stay with us.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

Tempo. Push. Tempo. Push. Tempo. Push. Tempo.

0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: We are Amenduio, the best club in the world.
2: Vendesi, Ciringhito, Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: On M-A-D-U-A-O.

0: You were listening to Dance With Us with Defected Radio Show. Stay tuned. We'll be back tomorrow at 1 a.m. Stay with us.
1: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.